Dojdite i budite s nami u subotu na 11.7. u 8 uru večer u Raklju na 59. smotri narodne glazbe i plesa Puljštine. Vi invitiamo alla 50 novesima rassegna dei canti e balli popolari del Polese, sabato 11 luglio a Castelnuovo d'Arsia con l'inizio alle 20. Benvenuti, dobrodošli!

0: Zore Italianato.
1: Radio Pola.
0: Cioccolata con la Petra su Radio Pola.

Buongiorno carissime, carissimi, buon sabato, ecco qua la vostra Petra per un'altra ciacolada su Radio Pola nella mezz'ora italiana. Eccola, non se, ma come sei svolata sta settimana, ah? Eh? L'altra, tic tac, tuc tac, così, che un battito volte, come dire, le ciglia, e trac ti te ritrovi in un'altra settimana, cos che svola sto tempo, mamma mia come che il passa presto, andiamo zo per loghi comuni, ah? Non sei più le mezze stagioni, come se invece continua la più invece più ti te lamenti, è vero, sì, è vero, ecco, se quelle robe che uno credeva quando era giovine, non diventerò mai così come sti veci che brontola. Invece se vedi che il compito dei quei più veci è di brontolar. Perché i gavi su qualcosa di più nella vita, e allora è così. Ecco, beati quei che non si lamenta mai. Mamma mia, mamma mia. Per esempio, ecco, mia nonna, mia bisnonna. Ma che tipe che era allora? Non le se l'ore le rideva, l'ore le aveva sto spirito forte d'andare, invece noi, ste generazioni più giovani di quelle invece, che adesso siamo invece, se lamentiamo sempre di qualcosa. E volevo ritornare alla nostra bella arena de Pola, da finita la polemica dei giovanotti che non sapeva se Pula o Pola, come si chiama, ecco caro mio bel, forse che si arriva delle notizie, la prossima volta che il vien, chissà Dio, magari gli dirà buongiorno, buonasera, Pola, ecco, volessimo sentire, non fa niente, finita, ma sì, se sa roba vecchia. Volevo condividere con voi certi pensieri, la nostra bella arena che se, ecco, era l'inaugurazione del festival. È vero? Sendati bravi, ecco, sono contenta per voi. No, non vado più. Non vado più perché non mi ritrovo nel festival che c'è qualcosa che mi appartiene oramai più. Forse perché non vivo a Pola, ma è tutto colpa mia. Pola esser me la ciogo in, come dire, sul cuore, sull'anima, che sia anche così. Ma gli ultimi anni che andavo vedevo una roba così estranea, come tante robe estranee a Pola, che le sia a Pola ma non le sia de Pola, non le sia più, eccola, per quel che comincia il discorso di lamentarsi, come che era una volta, è vero? Mi ricordo che era sta arena che le famiglie andava, che era una roba che mi raccontava mia mamma e mia nonna, se andava, che era un grande evento dei polesani, della gente de Pola. Ecco, vedete, adesso mi par negli ultimi anni anche proprio quando andavo non lo sentivo mio per niente, vedevo tutta sta bella, come dire, combricola de Zagabria che con i loro prodotti i veniva in questa piccola cittadina, la invadeva per sti 7 giorni per andare a fare il bagno, fare belle foto eccetera eccetera, ma Pola come Pola non vedevo che l'aga qualcosa di questo, de questo festival che la poteva diventarci città del cinema, ma non vedo proprio, a differenza per esempio di una Sarajevo che ha passato la guerra in una maniera molto molto più diria più pesante, eppure che ha fatto un festival che ha tutto un altro spirito, ecco, diria, proprio si tratta di spirito. Noi avevamo sicuramente il cinema più bel del mondo, sotto le stelle, però una volta le aperture del festival, l'inaugurazione, la prima serata, così, si sentiva molto più radicata nel territorio, sia per chi la faceva che per l'atmosfera che era, eccetera. E a un certo punto, sì, ecco, le robe cambiavano. Adesso sono molto glamour, c'è tutta una roba così, però quanto questo c'entra con Pola, con la città, ecco, me lascia un po' a desiderare, sì, e per questo non seguo più, perché non sento, sì, magari diremo come ci sono attrice, sì, però non mi dà niente, non mi dà niente il festival, non lo sento. Non lo sento mio, non lo sento più, che nessuna di quelle caratteristiche polesane, che poi un brand polesan può diventare anche mondiale, ma per una roba che sia autoctona, e questo lo vediamo un po' in tutta l'Istria, se è vero, che le robe autoctone le si cambia a seconda di come che funziona col turismo. E a proposito di questo, ho un amico che ha scritto una roba, sai,
Sai bene, ha scritto, e lo domandasse posso condividere le sue parole, così che ne facci riflettere, e mi dà il permesso, e allora mi volentieri veleggiaria queste parole, scritte anche molto molto bene. E si chiama La città del film senza il protagonista principale, lui si chiama Željko Marković, ecco, un signor che organizzava anche Jazzbina, insomma tutta questa serie di concerti, jazz, eccetera. E parla di questa città, la nostra, no? Che in qualche maniera si è diventata più che una città, una scenografia, e se riferisci anche a una canzone che è proprio la città del film de Le Tustuche, insomma. Adesso non fa niente questo, ma è interessante citarlo, volevo. E dici, la città si è diventata scenografia, la gente si è diventata dei statisti, no? Si è diventati praticamente dei personaggi non importanti che sta là e fa scena, scenografia viva. I riflettori, i definisci, quel che esisti e quel che resta in tel buio. Per dei giorni tutti recita de viver, i serteggia de viver in una metropoli della cultura, de appartenere a qualcosa di importante, di essere parte di un grande film. E dopo le camere, no, le macchine da presa le se spegni, resta la scenografia e la vita ritorna dove che non c'è più questa, dove la vita non c'è il personaggio principale. E questo c'è nella canzone come testo, e lui fa queste riflessioni e dici, ma cosa c'è? E mi domando anche sta roba, il Festival del Cinema a Pola, no? Cosa c'è? C'è un Festival del Film o se un festival di un'immagine della città? Perché si sa decenni che più che altro questa nostra città la pare una città per essere guardata, ed estate la diventa un grande palcoscenico, l'arena diventa un'inquadratura, la riva diventa un'inquadratura, il forum, Piazza Foro diventa un'inquadratura, il Calar del Sol diventa un'inquadratura, i turisti, gli invitati, i politici, gli influencer, tutti questi, no? I passa attraverso questa inquadratura. Mentre invece la gente del posto, ecco qua mi ritrovo, si ritrova sempre più spesso, in un numero sempre più grande, come delle comparse nella propria città, quelle comparse del terzo ordine, e come comparse riempimo l'arena. E il paradosso, il disis, il film che dovessi mostrare la realtà, e invece il festival la nascondi, perché non se domandiamo più che film guardemo, ma come sembremo mentre li guardemo, il red carpet e tutte queste robe, l'apparire, non interessa cos che la città parla, cos che disi la gente autoctona, no, ma come la sembra in fotografia. Quindi la città diventa un prodotto della propria cartolina, E è proprio questa l'ironia, dici, del festival che si tiene in arena, no? Un posto dove che 2000 anni fa era un posto della vita reale, dei scontri, delle emozioni, e invece oggi c'è solo una scenografia spettacolare, però una scenografia che anche se la sia monumentale non la può cambiare la città. E quindi Pola non si è diventata una città del cinema perché vien fatti i film, si è diventata tra virgolette una città del cinema nel momento in cui la ga dimentica, e questo mi piace, di distinguere la realtà dalla scenografia. Eh sì, perché non è la più grande tragedia della nostra città quando che la perdi una fabbrica, quando che la perdi il cantiere navale o i propri cittadini, ma quando anche la perdi la capacità di essere protagonista della propria storia, eh? Perché una città che vivi
per gli sguardi degli altri, per essere guardata dagli altri, pian pianilla dimentica come guardare se stessa. E in quel momento, quando la accetta di essere soltanto una scenografia, qualcun altro de fora scriverà sempre la sua sceneggiatura. Ecco, grazie Jacob per queste parole, le fa riflettere, e con questa riflessione ve lascio, carissimi mi, per, come dire, fino alla prossima settimana, e come se tutto relativo, da che punto guardi il mondo tutto dipende, ma quando ti lo guardi con i pie tanto radicati nel territorio, con l'amor puro nel cuore che vuol bene al territorio, che tiene alla città, e quando non sei il soldo, la misura unica per le robe, ecco che tante riflessioni viene a galla. E a proposito di relatività, avevi visto i mondiali? Ma avevi visto che nel mondo di oggi neanche il cartellino rosso non c'è più, cartellino rosso? Mega sconvolto. Non sono una grande amante del calcio, sai ben che mi occupo di altro, ma guardo i mondiali, perché sei mondiali, ecco, mi interessa vedere tutte queste squadre. E allora ho detto, ma sinonimo nella vita di quando ieri Mofioi era il cartellino rosso, non solo sul campo di calcio, ma era quella roba, il pilastro che quando ti fa qualcosa che non va bene, te ciapi il cartellino rosso e basta. Quello è il, come dire, l'accusa ultimativa, è il segno che ti ga passà il confine di quel che non so devi fare e ti viene punito. E tutti accettava questa roba senza dirne a ne beh. Vedete se anche questo diventa relativo. Allora mi spaventa, ma se non c'è niente più concreto, ma tutto relativo, ma su cosa se grampemo noi come regole, come robe da rispettare? Sì, chi che non segui, magari, ecco che dico in tre parole, un calciatore degli Stati Uniti, che ha fatto un fallo, che ha ciappato il cartellino rosso, ma dopo doveva giocare la partita dopo, che era molto importante, e che ha messo il rinvio, no, e ha potuto giocare lo stesso, anche se dopo non ha fatto con una bella figura, come che dici, perché cosa destin che non ti fa una bella figura, perché ti ciappa una bella vergogna, davanti al mondo, cartellino rosso, dopo te giochi lo stesso. Comunque che lo ha posticipato, mi pare di un anno, adesso non stiamo a parlare per i dettagli. Comunque, vi rendi conto? Neanche il cartellino rosso non c'è più quel che era. Ah, mondo mio, andò te va. Ecco bei, niente, questo è quanto per sta puntata della cioccolata con la Petra. Spero che vi stia godendo il mar, le vacanze, chi che sei in vacanza. Ribadisco il fatto che il 27 di luglio cominciamo in circolo con la filodrammatica, coi corsi di teatro, per i più picci, se puoi chiamare corsi, non c'è niente corsi, cosa che avevamo da insegnare ai grandi e ai nostri anziani. Vigni, che passiamo un po' che de ore insieme, raccontiamo una bella storia. Ieri anche un bell'articolo sulla voce, spero che lo avete visto e letto, con anche piaccio tanto il titolo, dici voglio recitar con ti in C, come comunità degli italiani. Ah, che bello. Ecco gente, se vediamo c'è me in segreteria, se metteremo d'accordo per gli orari, mi e Luca siamo contentissimi di passare l'estate con voi e di fare questo primo passo, che è un piccio passo per un uomo, ma grande per una comunità. Per fare un po' di citazioni. Bon baby, un po' di buona musica estiva e se sentimo sabato prossimo con la vostra Petra. Ciao bei!

O po' quartiello stava a mura tragica, e una figura di femmina scannata. S'erano fatta una bandina in replica, ma la sala stava già tutto affullata.

Coi sono nato, fenta coi ero peggio, una bella gioventù gli è vissuta. Dispoi mi sono sposato, però sono diventato i nevudi e ciappà. La pensione si arriva. In tutti sti dei de vita, Radio Pola.